FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FME 90.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

da Horosi fatte sere. Tanto di tempo buca fini nel giorno a local, se vede, o nella vera doppia di si tenere local. A tenere per la vera è a loro che le mora smaida e tiene fatto. E depois, i danno a tenere cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che e si sempre attacca.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Senurisin siap pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 94.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FME 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

Kita harewaysa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM Senuresensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.